0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:59.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Nel frattempo, il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà l'utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è di proteggere le fasce più giovani della popolazione dai pericoli in cui si potrà incappare mentre si è online. Simile il divieto introdotto lo scorso anno dalle autorità australiane, le prime al mondo a regolarizzare questo accesso. Tra l'11 e il 14 giugno al box office italiano sono stati totalizzati oltre 4,3 milioni di euro. Il mese di giugno arriva a più di 17 milioni, più 21% rispetto al 2025. Debutta al primo posto Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, che ha accumulato poco più di 1,6 milioni. Termina così questa edizione del giornale. Grazie per l'attenzione.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Sono le 6:04.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Sorriso!
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sorriso!
18: È il momento di... Ma che bella giornata!

la carica di un personaggio che conosciamo noi in confronto mille volte più energetico ed esplosivo di Lambertini. Vuoi sentire

0: Buongiorno.
1: Ciao tesoro. Tesora. Cos'era, una canzone da messa questa? Che tipo Laudato sì, oh mio signore, laudato. Ok, c'hanno belle canzoni, io quando vado a messa cantata mi capita, insomma, di trovare una messa cantata, mi diverto perché c'hanno belle canzoni. Allora, Daniele Campalto, mi canti qualcosa anche te?
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto, Lele Campalto che vi augura un buon martedì a tutti, ciao!
1: Ciao! No, aspetta che c'ho, dai, subito, di prima mattina che devo ancora, c'ho ancora le porcherie negli occhi. Devo leggere tutta questa roba qua. Ciao Joe, Mimì che mi scrive. Noi abbiamo appena finito le vacanze, abbiamo deciso di concederci qualche giorno di relax con le ragazze subito dopo la fine della scuola, perché eravamo sicuri che avrebbero concluso l'anno al migliore dei modi. Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di Stefani, che ha conquistato il terzo posto alle Olimpiadi di tedesco. È perché le ho dato ripetizioni, io ho dato ripetizioni a Stefani, hai visto che sono servita, Una bellissima soddisfazione che ci ha resi davvero contenti, complimenti a Stefani, complimenti alle due bambine, signorinelle oramai, vabbè, e a questa famiglia. Volete, io periodo estivo do ripetizioni di tedesco, se volete chiamate qui Radio Sorriso. Adesso io vi metto un disco di Marco Gavioli, lo presento anche in tedesco, piccola grande. E poi faccio...

Davide, i ragazzi del sole, sono pronto con l'oroscopo, però devo salutare Adriana. Adriana, gliel'hai detto a Roberto che voglio cantare? Se mi date lezioni di canto. E qua mi sono accorto, no? Ogni tanto mi saltano fuori le canzoni anche dei miei colleghi, scusa. Cantano tutti, l'unico che non canta sono. Manco quando sono ubriaco canto. Perché non mi imbriaco mai, no? Oh, Adriana, ho sulle mie corde De André, Potremmo fare la versione riveduta e corretta del pescatore, magari la cambiamo, no? Il muratore. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il muratore. E aveva un sogno. mamma! Sai, Rossella Ferrari. Quando l'ho vista, no, l'unica volta che l'ho vista in occasione di un pranzo, c'è stata l'emozione, no, vi ho raccontato, no, l'episodio. Le ho detto, Rossella, io voglio entrare in casa nuova, suono il triangolo, è l'unica cosa che io potrei suonare, però la soddisfazione di essere in palco, con casa nuova, ho detto, no, il triangolo non abbiamo bisogno, viene poco utilizzato, quindi ci sono rimasto un po' male. Però, punto, vedi, l'importante è sognare, voglio cantare. Ariete, seguite l'onda degli eventi senza drammatizzare le situazioni e senza sprecare energie in sterili opposizioni. Non si tratta di rinunce ma solo di saggio realismo. Una bugia o un malinteso tormenterà il rapporto di coppia. Toro, sarete protagonisti della soddisfacente conclusione di una giornata che alla maggior parte di voi sembrerà un po' scialba. Sapete trovare l'idea vincente proprio all'ultimo minuto anche grazie all'astuzia del partner e alla sua larghezza di vedute. Gemelli, in campo sentimentale, un'insolita insicurezza renderà meno focose le vostre effusioni, ma avrete una maggiore esigenza di condividere le esperienze. Ci sarà una leggera battuta d'arresto nei rapporti appena avviati, ma questo vi permetterà di riflettere. E adesso via con la cumbia, assieme a Luciano Nelli, la voce che sentirete è quella di

Val Birza su Radio Sorriso. Andiamo avanti con il segno del cancro. La luna e Mercurio nel segno favoriscono le attività intellettuali e lo studio, approfittatene. Non mancherà la giusta opportunità per migliorare la vostra posizione e, vista la vostra maestria, non ve la lascerete sfuggire. L'amore vi regalerà momenti appaganti. Leoncini, può accadere che oggi la vostra unghiata felina non sia efficace come avreste sperato o creduto. Incontrerete infatti una fugace ma scura nube che potrà rendere alquanto faticosa la vostra giornata e indurvi a non pochi cambiamenti quasi di punto in bianco. Ma pensa, sempre a me capitano. Vergine, la luna non vi spianerà la strada. Nonostante tutto, avrete una buona ripresa in amore e momenti d'esuberanza nel rapporto di coppia. Attenzione a non complicare un progetto, perché non avrete a disposizione i mezzi per realizzarlo. E adesso dai, ma contento della canzone io, va. Le cose non vanno bene con l'oroscopo, però almeno c'ho la musica, posso mettere la musica.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
11: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
19: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: bomba, bomba, bomba, ciccio bomba.
1: I vostri messaggi sono. Capisco che vi è piaciuta molto la metafora della liana. Ah, mamma mia, scusa amore, non, è un periodo che non ci sto con la testa, devo ritrovare me stesso. Chi deve davvero ritrovare stesso lo fa da solo, in silenzio, senza trascinare nessuno, non usa una persona come ponte per arrivare da un'altra parte, no? È vigliaccheria vestita, come possiamo dire, è vigliaccheria vestita a filosofia. Linda!
2: Bella la storia delle liane. A me è capitato che il mio ex marito teneva la mia liana con l'alluce sì. E con le mani afferrava tutte le altre liane.
1: Mamma mia, liana, lo dico. La liana è la metafora ideale per questo argomento. Vabbè, comunque io sono convinto che le persone che ti vogliono bene o che ti amano davvero, no, non ti lasciano in questa sorta di limbo, no? Ti parlano chiaro, no? A persone serie, anche se fa male, perché il dolore di una verità detta subito guarisce prima della bugia gentile che magari dura per mesi. Io perlomeno la penso così, non so come la pensate voi. Vabbè, dai, chiuso, aperto e chiuso. Stop. Anche perché sto finendo, adesso voglio sentire una mazurchetta di quelle giuste, che mi tira su la mazurchetta.

6 domani mattina. Divertitevi sempre con l'orecchio puntato sulle frequenze di Radio Sorriso e l'occhio puntato al canale televisivo Sorriso TV.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da.
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Prosegue oggi il G7 a Evian in Francia, cominciato ieri con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista di alcuni autisti di ATM denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese da le telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti indaga per fare chiarezza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata stanotte tra Abruzzo e Lazio, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'epicentro ha una profondità di quasi 15 chilometri. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Mondiali di calcio, figuraccia della Spagna 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Lukaku salva il Belgio che pareggia 1-1 con l'Egitto. 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Salta la prima panchina, quella della Tunisia, fatale il 5-1 subito dalla Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sorriso. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
16: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
0: Sorriso! È il momento di A Pieno Ritmo!

E sulle note di questa pazza estate sono io a darvi il buongiorno. Ben ritrovati, cari sorrisini, in questo martedì 16 di giugno. Il vostro Alex ad accompagnarvi in questa bella mattinata fino alle 12. Finalmente un po' di tempo per passarlo, insomma, insieme a voi, insieme ai miei sorrisini, perché qualche impegno scolastico va un po' a scemare in questi giorni e quindi riesco a essere più presente, anche se in realtà da domani inizierò gli esami con le classi terze. Però dai, oggi sono con voi fino alle 12, poi arriverà anche il momento dell'argomento di oggi, poi tutti gli eventi di Radio Sorriso il 26 giugno e 7 luglio, insomma, tante cose da condividere insieme a voi. Soprattutto condividere musica, che potete richiedere al 345 4845 663 anche tramite audio vocale, oppure con una telefonata allo 0423 7366 80, oppure 81. Arrivano le novità di Radio Sorriso, Marco e il clan, Una come te.

Max De Palma, un pugno nel vento. Abbiamo accontentato l'amica Maria di Marghera, ma saluto anche Dina di Rodeano con un bacione, ancora Sandra di Cemona del Friuli, ma salutiamo anche il mitico Roberto di Cavarzere che ci richiede un brano di Omar Codazzi, e tra le novità abbiamo scelto Vorrei che fossi qui.

Le novità di Patrizia Ceccarelli su Radio Sorriso in questo martedì 16 di giugno. Vi ricordo che tra poco con me arriverà Tiziana per svelare l'argomento di oggi e vi anticipo che parleremo di cucina, quindi argomento che di solito piace moltissimo soprattutto voi ascoltatori. Andiamo avanti con le novità di Sorriso dell'estate con Rossella Ferrari e i Casanova, Sei la fine del mondo, dedicata all'amica Solidea di Rodeano Alto.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza!
7: A casa tutto bene!
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene! Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Sorriso!
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
17: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
21: Edizioni Mama Music presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Come sempre un grazie alle Edizioni Mama Music, Matteo Bensi e tutta la squadra con questo brano del mese, un bacin d'amore. 8:38, tra poco sveleremo l'argomento di questo martedì 16 giugno, intanto alziamo ancora il ritmo perché arriva questa bella collaborazione Galassi, Joselito, Cimarelli, Olivotti, vi portiamo a Las Palmas.

Il panino più buono, dite quello che volete, è pane, pomodori, un po' di origano e olio di oliva, ma è il più buono che c'è, perché quella volta lì non c'era più niente da mangiare, c'era da mangiare forse qualcosa così, ma però siamo cresciuti sempre sani e non siamo come adesso che ci fa schifo quello, ci fa schifo quell'altro, non va bene quello. Ragazzi!

0: Oggi come oggi mangiamo tutto quello che è naturale, non più quella roba sofisticata, ok? Se mi metti la canzone, quello di papà e figlia che cantano, adesso non mi viene sul nome. Bene, un bacione a tutti.
1: Grazie Rita, grazie per la tua testimonianza riguardo le merende. Però Nazarena mi scrive pane, burro di monno e marmellate. Devo dire che la vince, come dice anche Anna di Sassuolo, rigorosamente pane, burro e eventualmente un po' di zucchero. Che meraviglia. Salutiamo Giovanni da Mazzocco di Mogliano, tra poco leggeremo anche il suo super messaggione. Intanto proseguiamo con Pietro Galassi e Aurora Codazzi. Arriva questa Scusami.

Dazzi, scusami su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo che tra pochissimo parleremo dei prossimi eventi con Radio Sorriso, quindi rimanete con noi perché ne sentirete delle belle e soprattutto non dovete mancare. Andiamo avanti ancora con Simona 40 e Sara Sogno Mediterraneo, questa è la loro Amami.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 10:01.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno e buon martedì. A Roma, al Ministero delle Imprese, c'è stato il vertice su Electrolux. L'azienda ha accettato di aprire al dialogo e non attuerà subito il piano annunciato di 1700 esuberi, piano che è stato bloccato per 50 giorni. Il segretario generale della UILM, Davide Sperti.
16: Noi abbiamo preteso tutti quanti come portatori di interesse di ritirare quella ritirata e di risolvere e discutere senza ricatti occupazionali.
15: Il Veneto ha definito un'intesa che garantisca la piena operatività delle sue case di comunità. Obiettivo è rafforzare la medicina territoriale. Il presidente Alberto Stefani, l'assessore alla sanità Gerosa, il direttore dell'area sanità Ruscitti e i rappresentanti sindacali hanno raggiunto l'accordo che consentirà di assicurare la presenza dei medici nelle case di comunità e di valorizzarne pienamente il ruolo al servizio dei cittadini.
17: Ad ospitare il Lab delle Terre Rare, fortemente voluto dall'Unione Europea, sarebbe Marghera e non Trieste oppure Ravenna, che dovrebbero ottenere ruoli complementari o funzionali rispetto allo sviluppo del progetto. La strategia si baserebbe sul divieto di esportazioni dei rottami, degli scarti e dei rifiuti contenenti elementi rari verso la Cina. Si tratta del sistema Nord-Est ufficializzato dal ministro Urso.
15: Il prossimo aggiornamento tra un'ora. Grazie per l'ascolto.
18: Signor Luca, Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno. Vicino a te.
20: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
26: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
27: Devi aprire la pagina deghi.it.
28: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
25: Poi devi solo cliccare.
28: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
25: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
29: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
26: Devi provare.
25: Devi fidarti.
26: Perché se non devi, non ci credi.
30: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
31: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o...
9: Sorriso!
32: Momento di farfalle su due ruote.

Buongiorno direttore Alex, sono Loretta da Spinimbergo. Mi faresti ascoltare Amor a Mexico di Bagutti? Grazie mille e buona musica. Grazie a te carissima, un abbraccione. Salutiamo anche Luigina di Morgano. Ringrazio anche la nostra nonna Carla di Castel d'Azzano che abbiamo accontentato poco fa con il brano Amici miei dai Girasoli. Salutiamo ancora Giancarla di Somma Campagna Verona. Buongiorno, la merenda di una volta, pane, burro e zucchero, la mia preferita. Se possibile ascoltare un brano, poi ti accontenteremo. Salutiamo anche Lori Secchetti di Mestrino e ancora Laura di Cervarese. Buongiorno e buon martedì. Andiamo adesso a ricordare l'appuntamento speciale del Sorriso in Piazza. Per la prima volta arriviamo a San Biagio di Callalta al Tobagi Festival, quando venerdì 26 giugno dalle 21 si balla con le hit delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso. Ci saremo io con Tiziana e Max, e non solo, perché super ospiti della serata avremo Valentina e Stefania dell'orchestra Sorriso e Graziano Cianni, il tutto accompagnato dalle coreografie dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. A disposizione area drink and food, ingresso libero, quindi non mancate. Venerdì 26 giugno vi aspettiamo a San Biagio di Callalta con Alex, Tiziana, Max, i nostri gadget, Valentina, Stefani, orchestra Sorriso, Graziano Cianni, insomma un cast stellare per una serata che sarà sicuramente indimenticabile. Non mancate venerdì 26 giugno a San Biagio di Callalta. Le ascoltiamo con Dillo alla Luna, orchestra Sorriso.

Venerdì 26 giugno con Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, il Sorriso in Piazza. Ci sarà anche Graziano Cianni che ascoltiamo con Come nelle favole, le sue belle canzoni.

0: Graziano Cianni, come nelle favole su Radio Sorriso. Abbiamo ancora qualche saluto che arriva, qualche audio vocale, parliamo di merenda.
1: Buongiorno Alex, buongiorno a tutta Radio Sorriso e Sorrisini. Sono Gabriele, il papà di Michael Diaz. Per me colazione rigorosamente con cornetto e caffè, e se mi fai gentilmente ascoltare una canzone di mio figlio dell'orchestra Michael Diaz, quella che vuoi te, tanto sono tutte belle. Ciao a tutti, una buona giornata a tutti.
0: Grazie mille, grazie al nostro amico Gabriele da Padova. E ancora un saluto a Donatella di Buia. Buongiorno direttore, pane, burro e marmellata fatta in casa dalla mamma. Un forte abbraccio, un bacione grande da Barbara e Donatella. Grazie ragazze. Un salutone anche a voi, salutiamo anche Rita di Maniago, un salutone anche a te. Andiamo avanti in musica con Michael Diaz, Non può piovere per sempre, il Mambo.

Non può piovere per sempre, Michael Diaz, il Mambo. Adesso mando un abbraccio speciale con un grazie a Giacinta di Vicenza, la sorella Lina, con Pietro Galassi, il valzer lento. Affacciati al balcone.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Un grazie all'edizione in Galletti Boston con il brano del mese Dante Effetto Musica, Cica Cica. Buongiorno amici miei di Radio Sorriso, la mia merenda è pane soppressa, come ha detto la signora prima. E adesso la domenica, dato che è estate e i cetrioli sono pronti in orto col mio amico Pasquale, prima di mezzogiorno ci facciamo una birra col cetriolo in compagnia. Con l'occasione volevo salutare appunto il mio amico Pasquale, ma soprattutto il becker di Mazzocco, l'amico Corrado, che ci sta ascoltando su Radio Sorriso. In questo momento ho scoperto, un abbraccio a lui e agli amici della Sagra. Vi chiedo se possibile tutto pepe, grazie da Giovanni di Mazzocco di Mogliano. Ti accontentiamo con Rossano e Anna Band, Tutto Pepe.

panino soppressa e peperoni sott'aceto. Voilà, una cosina leggera leggera, per iniziare bene la mattinata. Grande, grande davvero. Andiamo avanti ancora in musica, però voglio anche anticiparvi che tra poco vi ricorderò un altro appuntamento importante con Radio Sorriso, perché ritorna il nostro spettacolo di punta, il Balliamoci Sopra, Rosolina Mare, martedì 7 luglio. Segnatevi la data e tra poco vi dirò chi sarà con noi sul palcoscenico in questa serata strepitosa. Si prosegue in musica, salutiamo l'amica Franca dalla provincia di Venezia con Rossella Ferrari e i Casanova, arriva Rapsodia.

Salutiamo l'amica Giancarla di Somma Campagna Verona che ci ha richiesto Il tuo mondo e abbiamo ascoltato in questa bella versione con Marianna Lanteri. Salutiamo anche chi mi scrive: buongiorno direttore, mi saluti il figlio Omar che è con me al lavoro, grazie da parte di Dino di Trissino, un salutone allora e buon lavoro a te e al figlio Omar. Si continua in musica, contentiamo anche Lina con Titti Bianchi, arriva Va Pensiero.

Titti Bianchi va pensiero su Radio Sorriso. Accontentiamo adesso Leonilde di San Vito al Tagliamento con un saluto anche al marito Egidio, Veronica Cuneo, Matteo Bensi, Figlia dei Monti. Anche questo brano in gara al Festival di San Liscio 2026.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 11:03.
0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Di nuovo, buongiorno, ecco le ultime notizie. Sul delitto di Sanstino di Rivenza in provincia di Venezia è intervenuto anche il sottosegretario alla giustizia Ostellari all'intitolazione del carcere minorile di Rovigo al musicista Antonio Vivaldi. Ostellari ha detto: per prevenire la violenza dei giovani serve una sinergia tra istituzioni e famiglie.
4: Credo che questo governo abbia agito con assoluta determinazione fin dal suo insediamento, mettendo al centro dell'agenda politica il tema della devianza che sfocia spesso nella violenza.
5: Un pesante DASPO Willy di 3 anni e un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni sono i provvedimenti emessi dalla questura di Padova nei confronti di una ragazza 21enne residente nell'area della Castellana, già nota alle forze dell'ordine. La giovane è stata inoltre denunciata per rapina aggravata in concorso dopo aver messo in atto uno stratagemma ai danni di un'anziana con problemi di deambulazione all'interno di un negozio di San Martino di Lupari.
3: Il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Veneto Marco Bussetti ha mandato un messaggio ai maturandi. Il vero successo, scrive, non è solo nei risultati ma nella vostra umanità. Per questo dovete andare oltre la scuola, usare ciò che avete imparato e contribuire alla costruzione di una società migliore.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi Dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non c'è.
11: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni musicali Classe 1, La Luna, Giusy Mercury, e proprio con Giusy Mercury io avrò il piacere e l'onore di presentarvi lo spettacolo di Radio Sorriso martedì 7 luglio, Rosolina Mare, perché per voi, solo per voi, ritorna.
2: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra, buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci in pista.
1: Ritorna il Balliamoci Sopra a Rosolina Mare in piazza San Giorgio martedì 7 luglio, lo spettacolo dell'estate di Radio Sorriso, con il ballo, il divertimento su pista in acciaio sotto le stelle. A partire dalle 20:45 si balla con la musica delle grandi orchestre, con Iris, Max ed Alex, ovviamente ci sarò anch'io, che oltre a animare la serata, poi nel momento degli ospiti presenterò insieme a lei la splendida Giusy Mercury, che sicuramente ci regalerà anche qualche bella canzone. Ospiti speciali con noi: Marco Iniagara, Daniela Cavanna, Diego Zamboni, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino e ovviamente Giusy Mercury. Grande appuntamento, e le coreografie saranno quelle della scuola di ballo Maradamis Dance. Non mancate, ingresso libero, il ballo, il divertimento, gli ospiti, solo con Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio. Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna, Maradamis Dance e ovviamente gli speaker di Radio Sorriso. L'ascoltiamo, Matteo Tarantino, Canta e passerà. E voi, mi raccomando, non mancate, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Balliamoci Sopra!

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata a Giovanni Zani. Con me c'è Antonio Poli di Amel Medical. Si avvicini al microfono, mi raccomando.
2: Va bene, signor Giovanni, buongiorno. Sai, Giovanni,
1: dica.
2: Oggi di che cosa voglio parlare?
1: Di cosa vuoi parlare?
2: Di una malattia molto particolare che è l'artrosi.
1: Okay. Ok, va benissimo.
2: Particolare perché? Perché causa dolori in varie parti del corpo dove viene diagnosticata questa artrosi. E quando inizia questo calvario, la persona che soffre di artrosi inizia a comprendere degli antidolorifici. Dopo questi non bastano, allora inizia a fare magari terapie in un centro medico, massaggi e quant'altro, dove il beneficio iniziale magari c'è, ma dopo il dolore ritorna, per cui ho perso tempo, ho perso soldi. C'è una soluzione per andare a sconfiggere questo dolore causato dall'artrosi? Sì, si chiama Antidolor Pro di Amel Medical. Questo dispositivo medico di ultima generazione che va a contrastare in modo decisivo tutti i dolori articolari. Che cos'ha di bello?
1: Dica.
2: Che questo lo posso fare tranquillamente a casa, senza più spostarmi, senza più tirar fuori i soldi. E la comodità è che Antidolor Pro può essere utilizzato da tutta la famiglia per i dolori di artrosi, per l'epicondilite, per i dolori cervicali, per qualsiasi tipo di dolore. E noi facciamo qualcosa di più. Lo facciamo provare.
1: Bene.
2: Perché? Perché queste persone qua che soffrono di dolori da artrosi, da artrite, sono un po' sconsolati, hanno speso magari diversi soldini per cercare soluzioni alternative come quelle che ho elencato e dicono: ma le ho provate tutte, quello non funziona, già, le ho già provate tutte. Non dite così, chiamate l'800 80 20 40 per capire se realmente vi può aiutare, perché noi ve lo diamo gratis in prova a casa vostra e lo potete indossare sul vostro dolore. 800 80 20 40.
1: Sei lanciatissimo, posso mettere un disco adesso e dopo
2: che sia bello però.
1: Ok.

0: seconda parte della nostra trasmissione, durante la quale si parla di magnetoterapia, si parla di antidolor, però si parla di risoluzione ai problemi che sono dati dai dolori.
1: Bravo Giovanni, sì, una cosa importante, perché molte persone arrivano ad avere queste patologie legate all'artrosi, magari quando sono in pensione, quando si potrebbero godere la pensione andando in bicicletta, andando a camminare, e questi dolori non gli permettono di fare queste cose che magari durante il lavoro hanno tanto sognato e dicevano: guarda, appena vado in pensione, vado in bicicletta, vado a ballare. Cari amici, c'è una soluzione che vi può aiutare in modo decisivo nel togliere i vostri dolori. Ripeto, si chiama Antidolor Pro di Amel Medical. Magari dall'altra parte dicono: ma chissà quanto costa? Beh, per avere a casa Antidolor Pro abbiamo una soluzione a partire da 3 euro al giorno, e vuoi che io per 3 euro al giorno mi limiti il piacere della vita? Assolutamente,
0: no.
1: Assolutamente no. Per cui, per averlo in prova gratis sul vostro dolore, 880 20 40. C'è un sito importante che si chiama amelmedical.com, dove lì troverete tutte le vostre curiosità, tutte le vostre informazioni per avere magari un'idea più chiara di chi siamo, ma soprattutto di che cosa fa Antidolor Pro.
0: Tu sai che io ti faccio sempre i complimenti per coloro che si occupano del sito amelmedical.com, perché tutto quello che cerchiamo di spiegare alla radio lo trovate lì spiegato in maniera elevata alla nona potenza, di una chiarezza che è meravigliosa. Quindi andate a amelmedical.com, questo è il sito di Amel Medical del signor Antonio Poli.
1: Esattamente, ripeto il numero per avere gratis in prova a casa vostra Antidolor Pro e vedere un po' tutti gli ausili che si possono applicare ad Antidolor Pro: 880 20 40.
0: Alla prossima, amico mio.
1: Ciao, ciao a tutti.

Ritorniamo in diretta salutando Maria Teresa di Bovolone. Lei, la sua merenda preferita, pane e conserva, sia da bambina che attualmente. Salutiamo anche Paola di Brescia con un saluto speciale. E poi salutiamo l'amico Alessandro che ci raccontava che la sua merenda fin da piccolo era latte e polenta per lui e per tutti i fratelli. Ci richiede Non c'è pace fra gli ulivi. L'ascoltiamo con Fiorenzo Tassinari.

Il grande Fiorenzo Tassinari, denominato anche il migliore, con Non c'è pace fra gli ulivi, la grande musica, i successi intramontabili. Mi arriva un messaggio: ciao Alex, sono Adriana di Vigo d'Arzere, sono in auto con la Paoletta, ti mandiamo un forte abbraccio, un saluto e una buona continuazione, ciao, a presto. Sapete cosa mi fate venire voi due, Adriana e Paoletta? Il batticuore!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: In famiglia. Il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

Abbiamo accontentato Plinio di Resana con Povero Bischero, Michele Rodella su Radio Sorriso. Barbara di Lodi mi scrive: io come colazione cambio sempre qualche volta brioche, qualche volta il cappuccino con i cereali, qualche volta i biscotti, cereali e cioccolato integrali. Ci richiede un brano, ma purtroppo l'artista è già andato in onda questa mattina, cara Barbara, quindi un salutone e grazie mille. Ringrazio ancora la nostra amica Mariella di Verona, salutiamo Teresa di Treviso che ci richiede Mariute con Sdrindule.

0: va bene e mi dici?
1: Bevi un merlot.
0: 5 litri di vino con un gingerin, 10 litri di schnappe e alla fine un birrin. El conta le grand, un'esagerazione.

0: Mariute, si vio d'indomon.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: Mary Rinaldi con la sua bella cumbia riempipista Abanero alle 11.44 minuti. Salutiamo adesso Tatiana di Mira che insieme a Renzo fanno gli auguri di tanta salute e avanti tutta, mi raccomando, agli amici di Mestre, Brunetta e Giorgio. Allora questo bel in bocca al lupo per tutto dagli amici Tatiana e Renzo di Mira per gli amici di Mestre con la canzone La suocera Camilla di Armando Savini.
1: Giornale Radio.

0: funicoli, funicoli, funiculam. Che bella sta canzone. Mette comunque sempre allegria.
1: Sì, vero, la cantano anche i Sassi, infatti.
0: Allora, vediamo un po'. Max, io per colazione da piccola era panino con burro e zucchero come te, Erika di Treviso, hai capito? Ci vedi giusto, Erika.
1: Ogni tanto lo mangio ancora, anche se ho 70 anni. E che buono è!
0: Beh, io è un bel po' che non lo mangio, effettivamente. Magari uno di questi giorni potrei venire qua, ma è che non. Dove lo metto?
1: Il fatto è che io non lo compro quasi mai il burro.
0: Perché?
1: Perché non lo uso in casa.
0: Non usi il burro,
1: no.
0: Usi solo l'olio?
1: Solo olio.
0: Ah, sì? Di semi? Visto che
1: olio
0: ce ne sono
1: evo
0: tanti.
1: Una volta ho scritto a mio marito,
0: certo,
1: no?
0: Olio, e prendimi un litro
1: di olio evo. E lui,
0: anch'io, mia moglie
1: mi mandò un messaggio,
0: non ho trovato nessun olio evo, mi ha scritto a me.
1: E anche lui mi ha detto, ma io non lo trovo sto olio evo. Ma
0: cosa ha detto? Guarda che mio extravergine di oliva,
1: ecco.
0: No, ma anch'io gli ho mandato. Tra le altre cose, c'è da dire che mia moglie non è che sia che abbia tanto voglia di fare la spesa, proprio è una cosa che non gli piace.
1: Idem con patate.
0: E quindi manda a me, che sa che insomma a me fare la spesa
1: piace, le mani bucate, spendi.
0: Un giorno gli ho detto, mi raccomando, prendi anche olio evo. Torno a casa e mi fa, guarda che non ho trovato nessun olio evo, ho trovato olio di oliva, olio di semi, olio di mais, olio di qua, olio di cozza, ma olio evo proprio non c'è.
1: Ma che è sto olio evo?
0: Sì,
1: olio extra vergine d'oliva.
0: Però ci hai pensato, eh? Quindi anche a te non so se ti manca.
1: Vabbè.
0: Comunque, andiamo avanti con i messaggi.
1: C'è Concetta di Montechiari che cosa dice?
0: Ciao Concetta, ciao bellissima, la canzone la sento sempre in macchina. Quale?
1: Quella delle
0: 12:45.
1: Due ospiti, Stefania e Valentina. Okay. Stefania e Valentina.
0: Molto bene. Poi ci manda. Beh, io voglio una foto in mezzo a Stefania e Valentina.
1: A queste due belle ragazze more.
0: Sì, guarda che roba. Io
1: dai, che andiamo con Tutto per una ragione. Il nostro Alex O, DJ ed Elisa
0: Del Mare. Che salutiamo e vi ha tenuto compagnia fin prima di noi.
1: Ah, sì.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave, e come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 13:00.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: C'è un aggiornamento di notizie, ben ritrovati. Le fiamme gialle trevigiane hanno sequestrato 17 confezioni di farmaci illeciti scoperti all'interno di spedizioni destinate a persone residenti in provincia. I plichi controllati, provenienti da Repubblica Ceca, Olanda e Spagna, contenevano farmaci a base insulinica e anabolizzante, uno steroideo per aumentare la massa muscolare e, tra gli altri, peptidi sintetici per ridurre l'appetito.
4: Un pesante DASPO Willy di 3 anni e un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni sono i provvedimenti emessi dalla questura di Padova nei confronti di una ragazza 21enne residente nell'area della Castellana, già nota alle forze dell'ordine. La giovane è stata inoltre denunciata per rapina aggravata in concorso dopo aver messo in atto uno stratagemma ai danni di un'anziana con problemi di deambulazione all'interno di un negozio di San Martino di Lupari.
3: Un'ordinanza della Polizia Locale di Venezia dispone la chiusura temporanea di un tratto di fondamenta della Celestia a tutela dell'incolumità pubblica. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un sopralluogo che ha evidenziato una situazione di pericolo per la presenza di un camino pericolante sull'immobile di Castello al civico 2738C.
4: A Jesolo prenderà il via mercoledì 17 giugno il nuovo mercato sperimentale di Via dei Mille, iniziativa del Comune Veneziano pensata per arricchire l'offerta commerciale e i servizi a disposizione dei residenti e degli ospiti durante la stagione estiva. Il mercato si svolgerà ogni mercoledì mattina fino alla prima metà di settembre tra Via dei Mille e Piazza Nembere. Sarà aperto dalle 7:30 alle 13:30.
3: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Sorriso!
15: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E dalle edizioni Caramba abbiamo ascoltato Mary Rinaldi, Quanto amore mambo. Oh. Quanto amore mambo.
2: Quanto amore, mamma.
1: Allora,
2: eravamo rimasti dove?
1: Sì, al messaggio di Marinella che non abbiamo ancora letto.
2: Marinella, un attimo che trovo la freccettina del mouse. Eccola qua, scrive: buongiorno ragazzi, pane, olio, sale, che meraviglia e che bei ricordi. Buon pomeriggio, Marinella Antonio Cossato B.
1: Biella.
2: No, però Montichiari è Brescia.
1: Dove leggi Montichiari?
2: Ah no, aspetta.
1: Mamma mia, tu sei ancora in vacanza.
2: Sì, io sono ancora sul Mont Ventoux.
1: E com'è andata l'esperienza?
2: Meraviglioso, bella, bellissima, ma soprattutto la compagnia, perché sai che se hai la compagnia giusta ti diverti con poco. E abbiamo trovato veramente una grandissima compagnia. Difatti volevo farti vedere le foto, ma sei sempre indaffarata a rispondere.
1: E cibo, qua. Cibo?
2: Cibo ci siamo arrangiati. Sì, abbiamo fatto da mangiare. Io ho fatto 2 chili di pasta asciutta l'altro domenica. Sì, sì. Poi abbiamo fatto la carne alla brace, bracciole, salsicce, pollo, spiedini di pollo. Ciaone. Abbiamo bevuto tantissimo.
1: Fiumi. Vabbè, torniamo alla musica con Baciami Stupido, Beatrice Orrigo e Serena Lo Faro, e subito dopo anche Mauro Levrini con L'amore è uno zingaro.

0: L'amico di Tiziana, Mauro Levrini. Vero? È tuo amico.
1: È come se fosse un vicino di casa.
0: Sì, esatto, un tuo coetaneo proprio.
1: Il ragazzo della porta accanto.
0: Ti piacerebbe. Lo so che ti piacerebbe.
1: Vabbè, ma
0: non è così.
1: Torniamo alla merenda, alla merendina di una volta, quella con il pane semplice, magari anche fatto in casa. Sai che una volta si faceva il pane in casa?
0: Sì. Beh, i miei genitori, mia nonna, non lo facevano perché molto probabilmente non avevano tutta l'attrezzatura per poter fare il pane, no?
1: Io ho ancora il forno davanti al mio giardino.
0: Vedi, tu hai già il forno e quindi evidentemente anche chissà che buon pane usciva, sfornavano, il profumo del pane caldo.
1: Il profumo del pane caldo, anche il pane miele, mi ricordo.
0: Pane miele?
1: Mamma mia. Che bei tempi, ma dai che noi abbiamo la musica.
0: Comunque voglio dire, si può fare ancora oggi tutte queste cose.
1: Beh, certo,
0: cioè,
1: non
0: è che sono impossibili.
1: Sì, ma raggiungerei un picco di peso che non saprei più tornare indietro. Perché finché sei piccoli,
0: allora,
1: giovani.
0: Il problema, sai qual è? Il problema è che non bisogna abusare di tutte le cose che possiamo avere.
1: Mai.
0: Perché se tu mangi cose anche salate o grasse o... L'importante è non abusarne. È come due dita o un bicchierino di vino a pranzo e a cena, o di birra, o di... non fa male.
1: Non fa male.
0: Ma finché è un bicchierino, se tutte le sere mi bevi una bottiglia di vino, insomma, comincia anche a essere un po' troppo, no?
1: Esatto, esagerare sulle cose. Andiamo con la richiesta di Sergio di
0: Ciao Sergio.
1: Che vuole sentire Lorenzo Pilat, Trieste piena de Marco.

Principessa con Katy Piva, la sua orchestra, ed era una simpatica mazurka. Allora, siamo ritornati in diretta, sono le 13:26, state sempre ascoltando Radio Sorriso con Tiziana e Massimiliano. Abbiamo un'altra richiesta da soddisfare adesso, tra una merenda e l'altra, con El Canfin Calabrisella.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Nicola la terza su
1: la
0: Radio
1: terza,
0: Sorriso
1: con Italiana. E allora torniamo adesso in diretta per invitarvi a un altro spettacolo sempre che riguarda Radio Sorriso. Il Balliamoci Sopra.
0: Anche qui sarò presente. Non me ne faccio mancare neanche uno.
1: Esatto, tutti te.
0: Tutti me. Va bene, solo perché ho abbassato il cachet. E allora mi dicono, allora sì, dai, posso permettermelo. Non sto scherzando. Allora, stiamo parlando di un evento che si terrà il 7 di luglio, dove a Rosolina ritorna appunto lo spettacolo di Radio Sorriso. Ormai è da parecchi anni che facciamo lo spettacolo a Rosolina, e a Rosolina Mare saremo con il Balliamoci Sopra in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si ballerà su piste in acciaio sotto le stelle con Iris, Alex, e ci sono anche io come sottoscritto, io coordino. Ci sarà anche una sorpresa, ma la diremo il giorno 7.
1: Esatto, allora martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi come sempre, segnatevelo. Martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra, sì, a Rosolina Mare in piazza San Giorgio.
0: Vogliamo dire gli ospiti?
1: Certo, diciamo subito. Anche li ascolteremo, certo, ci saranno...
0: La bellissima
1: Veronica Cuneo,
0: il bellissimo
1: Matteo Tarantino,
0: il bellissimo
1: Diego Zamboni,
0: la simpaticissima
1: Giusy Mercury,
0: il bellissimo
1: Marco Eniagara
0: e la bellissima
1: Daniela Cavanna.
0: Oh, con le coreografie
1: del Scuola da Ballo Marademis Dance.
0: Oh, molto bene.
1: Andiamo con Diego Zamboni, Sei Unica.
0: Grazie.

0: O abbiamo poco tempo.
1: Poco tempo. Quindi...
0: Però cosa facciamo? Due o tre chiacchiere tra me e te?
1: Ma sì, dai, chiacchieriamo di qualche cosa. Tipo, non so.
0: Zurigo, l'abbiamo già salutato? L'amico?
1: Zurigo, no, però Claudia da Zurigo ci chiede una canzone di Artemio.
0: Il labino Artemio.
1: Però Artemio è già passata stamattina, non possiamo rimetterla, cara ascoltatrice. Ci spiace per il tuo amico Artemio, richiedila fra qualche giorno, ecco, perché insomma, se no mettiamo sempre le stesse canzoni.
0: Ma è
1: canzoni.
0: Proprio quella, Artemio e
1: l'albino Artemio. Sì, sì, leggi, cosa scrive?
0: Ma no, l'hai già letta tu?
1: Sì, per quello ti rispondo, capito?
0: Se l'hai già letta tu,
1: comunque,
0: mi fido.
1: Comunque, il titolo esatto è Artemio l'Alpino Astemio, però è già andata.
0: Che già Artemio l'Alpino Astemio, già trovare un Alpino Astemio la vedo dura.
1: Alpino Astemio.
0: No, Alpino Astemio.
1: Alpino. Un Alpino.
0: Tu hai mai visto un Alpino Astemio?
1: No,
0: allora perché non esistono, se no non sei un alpino, se sei astemio non puoi essere un alpino.
1: Mi sono alpino.
0: Anzi, salutiamo tutti gli alpini all'ascolto.
1: Dai, salutiamoli, sono delle figure importanti che ci
0: esatto,
1: aiutano,
0: ce
1: ci
0: ne
1: aiutano.
0: fossero.
1: Ma
0: non
1: cosa
0: si sa
1: diciamo?
0: Mai che la leva obbligatoria almeno 6 mesi potrebbe anche un domani ritornare. Io sarei favorevole, tu saresti favorevole?
1: A mio figlio sì, gli
0: no,
1: servirebbe.
0: No, lascia stare tuo figlio. Vabbè, anche,
1: no, io,
0: anche mio...
1: io sono ma femmina, mica la faccio, non mica devo fare...
0: Ma io ti ho solo fatto semplicemente una... Saresti favorevole sì o no al ritorno della leva obbligatoria?
1: Sì, sarei favorevole.
0: Ah, basta, è così difficile.
1: Te l'ho appena detto, sarei favorevole per questo motivo.
0: No, ma io sono donna, cosa c'entra? Ti ho fatto una domanda.
1: Non per me, ma per mio figlio.
0: No, per tutti, anche le donne starebbero bene...
1: Beh,
0: sotto leva, perché solo gli uomini, non ho capito,
1: perché cioè, formano
0: anche le donne formano anche le donne
1: no, ma sono sempre guarda che
0: le donne
1: sono sempre più mature le donne degli uomini, cioè non hanno bisogno di fare la leva militare gli
0: sai
1: uomini...
0: che è troppo maturo, però
1: in che senso?
0: Cioè un
1: no, diciamo
0: una mela
1: che...
0: troppo matura è
1: allora,
0: marcia
1: se
0: mi vedo?
1: No. Se l'alpino, allora il ragazzo fa il servizio militare, è tanto di guadagnato per la sua personalità,
0: se una ragazza fa il servizio militare, non è la stessa cosa?
1: Ma no, la ragazza.
0: Ma perché no?
1: Non ne ha bisogno.
0: Ma perché cosa ne sai tu?
1: Andiamo con la verità,
0: no,
1: Matteo Tarantino.
0: L'argomento del giorno, no, lo diciamo già, che dopo lo scrivo io. Al posto di cos'è l'argomento del giorno di domani? Qual è stata la gita più bella fatta? No, cambiamo almeno da mezzogiorno alle 2 siete da domani, però siete favorevoli alla leva obbligatoria per maschi e per femmine, sì o no? Semplicemente
1: guarda,
0: da domani, dalle ore 12.
1: Valentina di Montebelluna ti risponde: ciao, concordo con Max, anche per le donne.
0: No, oh, brava Valentina, ma da domani
1: non
0: state lì, pensateci, avete 24 ore di tempo per
1: pensarci.
0: Ciao,
1: ci sentiamo domani, vi lasciamo con la verità di Matteo Tarantino e Daniele Tarantino e subito dopo La vita è vita con Maurizio Medeo. Ciao!
0: A domani!
2: Giovani che mangiano! È Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Sconti fino al 50%? Ah, e oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da e oh, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
8: Sorriso.
9: È il momento di Oltre il Liscio.

Ed eccoci insieme nuovamente per il nostro viaggio musicale quotidiano. Ben trovati, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Ed eccoci insieme in questo martedì 16 giugno, oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16:30. E naturalmente vi accompagni immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio, buona musica a voi tutti. Oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi, più giovani che mai. Fuoco alle polveri, ragazzi, partiamo, dai, che la musica sia con noi.

insieme con i Caramel. Attenti al lupo per dare così inizio al nostro segmento pomeridiano di Radio Sorriso con Oltre il Liscio. C'è Michael Diaz. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio sorrisini.

Diaz, Michael Diaz, amore all'improvviso. Cari sorrisini, un po' di Fox, ma certo che sì, con Paolo Bollettinari, questo medley di Fox, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente con il sorriso, per essere, per restare sempre più

0: di Fox. E beh, cantava "Se potessi avere 1000 lire al mese". A proposito, ragazzi, a proposito, ora che Elon Musk è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano a 12 zeri, che lo si voglia chiamare triliardario, trilionario, più correttamente bilionario, fargli conti in tasca diventa un lavoro più fantascientifico che altro. Ora che nelle sue tasche sono entrati 1100 miliardi di dollari grazie alla più grande IPO e all'esordio di grande successo di SpaceX su Wall Street, per l'imprenditore sudafricano la matematica può tranquillamente diventare un'opinione. Spendendo $1 milione al giorno e smettendo di guadagnare anche un solo dollaro, impiegherebbe 3000 anni a sperperare il suo patrimonio, ma potrebbe anche comprarsi interi stati, tutte le principali squadre professionistiche di calcio e, perché no, tutte le proprietà immobiliari di Milano e Roma messe assieme, e poi potrebbe rifarlo una seconda volta. Vabbè, fermiamoci qui. Domenico Cerri, soldi.
1: Periferia, fa molto caldo.

Con Domenico Cerri soldi, anche il compleanno oggi di Domenico. Domenico Cerri, tanti tanti auguri, buon compleanno Domenico, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Le voci di Asia e Giulia.

naturalmente, come sempre nel viaggio musicale di Oltre Liscio, protagonisti anche voi e soprattutto voi con le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Marco Ignagara, pazzi come noi.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Pronti a raffreddare il palato?
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Sorrise di Giovanni Scino e Gennaro Ruffolo, la mazurka Zefira. Cari ragazzi, un classico dei tanghi, la Fisa di Atos Bassissi insieme con la grande Irene Vioni. Signori, con Adios Pampa Mia.

Grandi, straordinarie atmosfere con Dios Pampami, Atos Bassissi con Irene Vioni. Andiamo a Verona, Bovolone, salutando Carlo con il grande evento Mauro Ferrara a Marcord.

Insieme con Mauro Ferrara, il grande evento a Marcord. Andiamo a Brescia, facciamo tappa a Brescia andando a salutare Gianna insieme all'orchestra di Daniele Cordani, Pamela Corradi protagonista con 10 giorni da Brescia, poi a Sacile.

Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli, attenzione perché c'è un grande appuntamento nella straordinaria estate 2026 di Radio Sorriso. Martedì 7 luglio, balliamoci sopra, ritorna in quella di Rosolina Mare in piazza San Giorgio. Dalle 20.45 si balla su piste in acciaio sotto le stelle insieme con i nostri Iris, Max ed Alex. E per questa bella serata la bella straordinaria presenza di Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Gnagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercuri. Balliamoci sopra, ricordate quindi l'appuntamento, cari ragazzi, cari sorrisini, martedì 7 luglio in piazza San Giorgio a Rosolina Mare con ingresso gratuito. La grande straordinaria estate 2026 di Radio Sorriso, l'appuntamento per martedì 7 luglio. A proposito di Giusy Mercuri, ecco la protagonista con la nuova kizomba, la Luna, che Mary di Como dedica con amore a Mario. La Luna, Giusy Mercuri, poi si ritorna in quella di Masera andando a salutare Maria. Mi richiedi un brano con il nostro Alex, allora rimaniamo proprio in tema di questa bella grande serata di martedì 7 luglio. Subito dopo il nostro Alex, il nostro direttore Alex.

0: insieme con il nostro Alex, il nostro direttore Alex O, con un caffè. Pronti i sorrisini allora per un mambo. Intanto aiutami, Greta. Allora, dobbiamo salutare i ragazzi del Grest di Caselle
1: di Silbelle.
0: Di Silbelle, ok? Che sono in visita qua. Ciao ragazzi!
2: Ciao!
0: Hola, bene. Intanto, tu fai da... tu li accompagni in giro, brava Greta. Bene, ciao ragazzi. Allora, Luca Panama ci accompagna al prossimo punto ora con il mambo. E allora, mambo sì!

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 16:04.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Radio Sorriso Traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra Sesto San Giovanni e il nodo di Pero, questo per lavori. Sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano, a Gallarate l'entrata è chiusa al traffico fino alle 5 del 24 giugno verso Milano per lavori. È tutto.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49€ negli ipermarket aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi!
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa! Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza! Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno!
10: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagotti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con romantico protagonista.

Giovanni Zanin, la mazurka, sali e scendi, finale, finale insieme, cari ragazzi, cari sorrisini, 1, 2, 3, stella, Ruggero Scandiozzi. L'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi di Oltre il Liscio a Radio.

0: Stefania 100 e Gianni Drudi a quel paese. Sto sorridendo perché signora Carlotta, buon pomeriggio.
1: Signor Claudio e sorrisine.
0: Lei a quel paese chi ci manderebbe? Chi non segnala bene le deviazioni? Perché quando quando la signora Carlotta esce dal seminato, ragazzi.
1: Cioè, gliel'ho anche raccontato. È la seconda volta in un paio di settimane che mi succede in luoghi diversi di incappare giustamente lavori stradali.
0: Certo,
1: manutenzione.
0: Esatto.
1: Con cartelli messi al contrario, alla direzione opposta, oppure non messi affatto. Allora io a quel paese, metaforicamente, nella mia testa, nel mio cuore, mando coloro che signora fanno queste cose, ma non...
0: Perché lei tempo fa da Padova si è ritrovata al punto di ripartenza come il gioco dell'oca.
1: Allora sì. Io
0: ecco, parafrasando sorrisini, ma la signora sarebbe un po'...
1: Ho dedicato un pensiero a queste persone, ma non solo, anche alle loro sorelle.
0: Signora, alle 4:30
1: tre quarti della palazzina loro.
0: Signora, ma non si possono dire ste cose alle 4:30 del pomeriggio. Oh, mondie.
1: È lei che istiga, signora.
0: Ma lei mi fa morire. Mamma mia. Lei mi dice sempre, ecco il signor Claudio dietro le quinte, fuori onda. La signora Carlotta, ragazzi, mi batte.
1: Perché io le dico, signor Claudio, lei è subdolo, che fa i gesti, perché sa che tanto nessuno la può vedere, ma io vedo tutto.
0: Allora vado a chiudere con Alex Villani e Federica Cocco con un po' di pane, burro e marmellata. Ma un
1: lei
0: po' merende di una volta, signora.
1: Si parla di merende di una volta. Lei con cosa faceva merenda da bambino?
0: Ma anche con pane, burro e marmellata. Beh, ma anche adesso magari tolgo il burro, ma la fetta biscottata con la marmellata, soprattutto di
1: merenda. La marmellata piace.
0: Soprattutto ciliegie. Soprattutto ciliegie, anche fragola, però se devo scegliere il momento prendo quella di ciliegie.
1: Buona, ma la fa lei o la compra, signor Claudio? Lei che è così mastro dei fornelli.
0: No, signora.
1: Non si compra la cassetta da 4 kg per
0: farci. Lei lo sa che proprio tra me la
1: cosa. Ma i suoi pomeriggi a snocciolare tutta. Per poi
0: snoccioliamo del. Fermiamoci qui, signora. Ma lei proprio. Allora, lei parlerà tra poco. Si parlerà con pane e zucchero.
1: Merenda. Che poi le merende di una volta. Cioè, una volta per me vuol dire 40 anni fa, comunque. Quando ero piccola, io era già un po' più tecnologica la merenda.
0: Okay.
1: La nonna comprava il pane da tramezzino.
0: Ok.
1: E mi faceva il tramezzino con la nota crema spalmabile di cacao e nocciola. Molto spesso
0: la proprietà è ad Alba.
1: Molto spesso ha più strati, quindi non solo pane, crema, pane, ma pane, crema, pane, crema, pane, crema, pane. Una bella
0: se la ricorda ancora, tanta roba,
1: le merende,
0: ma con quella crema alla nocciola ancora adesso, signora Carla.
1: No, non
0: basta.
1: Mi piace più adesso,
0: non le piace più
1: quelle senza zucchero.
0: Adesso mi è diventata delicata.
1: Però signor Claudio, guardi che io leggo e mi prendo quelle con una percentuale di nocciola ancora più alta.
0: Io quella classica lì di Alba, ragazzi. Vabbè, signori, e se no lei proprio se ne esce. Ce ne andiamo, ci risentiamo domani pomeriggio. Lei faccia sempre attenzione alle insegne, signora Carlotta, perché potrebbero portarla da qualche altra parte. Vabbè, ciao sorrisini, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
0: Aldo, sta arrivando.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

E si parte così con Mary Rinaldi e Gabriele in Donna Musica. Cari sorrisini, benvenuti, benvenuti all'inizio e proseguio di questo pomeriggio che appunto inizia i colori della musica, prosegue il pomeriggio. Ecco, ho fatto un po' di confusione. Martedì 16 giugno 2026, a me viene da dire maggio perché il 16 maggio mi sembra l'altro giorno, invece è già passato un mese, vedete un po'. Allora, miei cari amici sorrisini, oggi siamo nostalgici e parliamo delle merende di una volta. Mi rivolgo magari anche a chi ha più o meno la stessa età mia e mangiava la merendina. Io non molto spesso, perché la mia mamma è sempre stata un po' salutista, preferiva farmi mangiare un frutto, ecco. Io invece avrei tanto voluto una ciambella, e invece poi crescendo ho iniziato a preferire il frutto sempre e comunque, vabbè. Però c'erano delle merendine che ormai non esistono più, o come i famosi gelati. Merenda estiva era molto spesso magari un gelato ai tempi, e c'erano quei fantastici gelati dai nomi anche un po' buffi che ormai non si trovano più da nessuna parte. Vediamo chi se ne ricorda qualcuno. Io intanto do il via alle danze. C'è l'orchestra La Vaporiera con il valzer primo maggio, e voi dite: ma scusa, oggi è il 16 giugno. Noi ci ascoltiamo il valzer primo maggio.

Ed eccola qua una bella mazurka, come mi era stato richiesto da Antonio, la celebre mazurka variata. Allora, tra voi ascoltatori sorrisini che diciamo super giù avete la mia età, diciamo passati i 40, ecco, si può dire il nome perché non esiste più, ma ve lo ricordate il ghiacciolo Diablo? Beh, quello era la mia merenda favorita quando avevo 5 o 6 anni. Era un ghiacciolo a forma di diavoletto al gusto di rabarbaro, credo. Era fatto con quel colorante rosso che macchiava anche un sacco la lingua, in realtà. Sapore indefinibile, secondo me era rabarbaro, poi non lo so, vediamo se qualcuno se lo ricorda. Noi adesso andiamo a scoprire con Dania D'Animos e Patrizia Ceccarelli che la vita è fatta a scale.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso
10: Radio Sorriso 0423 73 6680.
11: Sono le 17 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Gli operatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne assassinata a San Stino di Livenza dal nipote 17enne reo confesso. Il corpo è stato rinvenuto a valle del corso d'acqua che attraversa il comune del Veneziano, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato proprio dal nipote. Inaugurato a Venezia un nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, realizzato sulla base di una sinergia tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la stessa scuola, con Regione del Veneto. L'obiettivo è costruire una rete nazionale di alta formazione, sempre più aderente alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle comunità locali. Meteo, da metà di questa settimana si alzeranno le temperature. Bollino giallo, si tratta del livello di preallerta per 7 città, con la prima ondata di calore riferita al mese di giugno. Caldo in aumento sull'Italia, quindi, specie al centro-nord, con temperature anche di 5-7 gradi sopra la media del periodo, come in Veneto. E questa l'ultima notizia.
14: Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buona. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Voglio, ascolta Antonino.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicità.
2: Sorriso!
9: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E direttamente da San Liscio 2026, Veronica Cuneo e Matteo Bensi in Figlia dei Monti è il brano del mese che ci propone l'edizione Mama Music, anzi le edizioni Mama Music, pardon. Sorrisini, buongiorno, buon pomeriggio a chi si è appena sintonizzato. Io sono Carlotta, come di consueto vi tengo compagnia fino alle 18, quindi ancora un'oretta scarsa. Oggi ricordiamo le belle merende di una volta. Con cosa facevate merenda nella vostra infanzia? Cosa vi piaceva? Cosa avreste voluto mangiare? Invece magari la mamma vi rifilava un pezzo di pane secco, oppure voi magari avevate tanta voglia di una briochina e la mamma diceva: se vuoi c'è una mela. Questo a me succedeva piuttosto spesso. Vediamo voi che cosa mi dite. Saluto Vittorio di Goito. Intanto per Vittorio arriva un bel valzer intitolato Le onde del Danubio.

Linda Biscaro con la legge del cobra. Oggi si parla di merenda, allora saluto Giacinta e Lina che hanno appena fatto merenda, pensate un po', e la loro merenda del cuore da bambine, beh, pane, burro e marmellata di albicocche, fatte naturalmente con le albicocche del frutteto. Un bacione a voi e un morsetto, mamma mia, mi sta venendo fame, ragazzi. Io ho mangiato qualche mandorla, si capisce che sto cercando di buttare giù un po' di panza? Probabilmente sì. Un saluto anche a Tony America, che invece lui aveva una merenda clandestina. Portava a scuola di nascosto, di soppiatto, dei galletti di zucchero che però se il maestro lo beccava erano bacchettate sulle mani. Mamma mia, caro il mio Tony, per fortuna le mani le hai salvate. Salutiamo Tony ma anche i suoi amici Johnny e Habib con la polca del Far West, Mulino del Po su Radio Sorriso.

E arriva il momento romantico, cari sorrisini. Andiamo a Zimella a salutare Sergio, che voleva dedicare a sua moglie Lucia la canzone di Rossella Ferrari e Casanova, Ubriaca di te. Oh, romanticissimo. E allora, senza ulteriore indugio, ciao Sergio, ciao Lucia, questa è per voi.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Pronti a raffreddare il barato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro, negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Daio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Daio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
11: Sorriso!
12: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
15: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
11: Sorriso.
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Di Radio Sorriso abbiamo Dillo alla Luna, l'orchestra Sorriso, quasi omonimi, manca solo una R. Saluto Luisa di Monfalcone che mi racconta che una anche lei da bambina mangiava un sacco di marmellate fatte con la frutta del frutteto di casa, e anche tra queste la marmellata di pomodori verdi che le piaceva in particolare. Grazie Luisa, ti mando un bacione. Mando un bacione anche a Stefano di Belluno che dice oggi musica che carica a mille. Mi fa molto piacere che vi sentiate carichi, cari amici sorrisini, e un bacione allo sconosciuto che mi ha mandato un messaggio molto criptico. Vediamo se si riesce a sbrigare un po', a dipanare questo mistero. Noi intanto continuiamo a ballare. Che dobbiamo fare? Gianluca Canali.

ed era Stefania Cento, io sono l'altra qui su Radio Sorriso. Beh, sono già le 17:47, è meglio ballare finché ce n'è modo e tempo, quindi miei cari andiamo con Mauro Levrini e Annalisa Tassi in Polifonia.

su queste note sorrisini belli, beh, è già arrivato il momento di salutarci. Purtroppo, ma noi domani ci risentiamo naturalmente, come sempre qui su Radio Sorriso alle ore 16:30. In mia compagnia passerete un'oretta e mezza, molto gradevole, così ve lo anticipo senza alcuna così, senza essere troppo egocentrica. No, sto scherzando ovviamente, sorrisini. Tra poco arriva Patrick che vi tiene compagnia fino alle ore 20. Nel frattempo passate una bellissima serata, un abbraccio a tutti voi, e a ritmo di mambo come di consueto è arrivato il momento di salutarci. Oggi abbiamo Mario Riccardi con il suo Magic Mambo. Un bacio a tutti voi e a domani.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 18 e un minuto.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase. Quello siglato è un accordo equo, mai voluto un cambio di regime. Così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti dell'ATM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di pareggi negli ultimi match, questa sera il debutto della Francia contro il Senegal, a mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sorriso.
22: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
23: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
24: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
23: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
25: La Piadineria.
24: La più buona perché è mia.
26: Devi arredare il tuo giardino?
27: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
26: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
27: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
28: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
27: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
26: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
27: Deghi provare.
26: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
29: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sorriso.
4: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, una buona sera a tutti voi, un buon martedì 16 giugno, sono le 18:09 in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 in questo cocktail di sera. Ma avete sentito con che canzone abbiamo iniziato stasera? È una grande canzone, il grande Pierangelo Bertoli, interpretata magistralmente dai California, questa Spunta la luna dal monte. E allora io vi ricordo i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, in questo cocktail di sera, insomma, dove andremo a mischiare un po' delle canzoni, delle vostre richieste. Io ci metto il bicchiere e voi mettete gli ingredienti, insomma, al 345-48-45-663 via WhatsApp per le vostre richieste, oppure telefonandomi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. Questi sono i numeri per la linea diretta insieme a me. Adesso io vi porto un po' nella tradizione con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Ci ascoltiamo questo collage numero 2.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui per accontentare appunto le vostre belle dediche e belle richieste con le vostre orchestre del cuore, perché ricordiamo che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Enrica di Treviso, che dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, per favore potrei ascoltare la canzone Tarantella Gardesana di Renzo Bolsi e la dedico al mio amore, appunto, che si chiama come me, si chiama Patrick, e si trova in missione medica in Iraq. Grazie per la compagnia che ci fai. Ciao Enrica, un abbraccio grande a te. Ci ascoltiamo questa bella tarantella. Allora, pronti per te Enrica e per il tuo Patrick che è in missione. Arriva la tarantella.

Penso con Marianna Lanteri qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Questa bella canzone ce l'ha richiesta l'amica Nadia di Treviso, che vado a salutare e vado anche ad abbracciare virtualmente tramite le frequenze di Radio Sorriso. Adesso andiamo a leggere un messaggino che ha scritto Pippo di Vicenza. Dice: ciao, potete farci ascoltare Il ragazzo della via Gluck o un'altra canzone di Mirko Il molleggiato per me e mia mamma Rita. Grazie, grazie a te invece Pippo. Io ti faccio ascoltare questo bel valzer, la coppia più bella del mondo, e Mirko Il molleggiato insieme a Clara, tutta per voi, eccola qua.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
11: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con Federico Livotti, questo Confini, questo grande successo appunto delle Edizioni Vocal Sound. E allora andiamo per ordine, ragazzi, andiamo prima a fare dei saluti. Salutiamo l'amico Plinio di Resana che mi ha telefonato, poi salutiamo anche l'amica Maria di Mira che mi richiedeva Sifuè, ma purtroppo è passata ieri, quindi Maria non posso accontentarti, ma comunque un saluto te lo mando lo stesso. E poi salutiamo anche l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona che manda a salutare il nipote Lorenzo, perché lei è la zia. Allora, Lorenzo che ha 10 anni, abita nella provincia di Milano, e tua zia Fiorella di Villafranca di Verona ti manda tanti cari saluti. E allora andiamo anche a leggere il messaggino che ci è arrivato dall'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona. Ciao Alba, un abbraccio a te, dice vorrebbe ascoltare teneramente, però l'ho fatta sentire l'altro giorno, casomai nei prossimi giorni te la faccio riascoltare. E però ti dedico la prossima canzone che ha scelto appunto l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona, che è Gli occhi verdi dell'amore. E poi andremo ad ascoltare una bella canzone con la voce di Antonella, La casa in via del campo per Mira in provincia di Trieste. E allora pronti? Intanto partiamo con Gli occhi verdi dell'amore con Manuel Martini per voi su Radio Sorriso. Intanto vi ricordo i numeri 345-48-45-663 per le vostre belle richieste tramite WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681, con Patrick in Cocktail di Sera su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, fino alle 20 con il vostro Patrick, oggi martedì 16 giugno. Siamo qui pronti per accontentare tutte le vostre belle richieste, però prima di accontentare le richieste io voglio dirvi anche che c'è tanta bella carne al fuoco per quanto riguarda il nostro Sorriso in Piazza. Vi ricordo uno degli appuntamenti di Radio Sorriso, Sorriso in Piazza, vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle più grandi orchestre italiane insieme ad Alex, Tiziana e Max, che faranno l'animazione insieme a tanti gadget tutti per voi. Super ospiti di questa serata saranno Graziano Cianni, poi Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso, vi ricordo, che è completamente libero e a disposizione ci sarà un'area drink and food. Quindi ragazzi, non mancate a questo grande appuntamento, uno dei primi Sorrisi in Piazza che c'è quest'anno, e allora venerdì 26 giugno al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Ricordo di nuovo Graziano Cianni, Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso come ospiti, e come animazione ci sarà il nostro direttore e poi Tiziana e Max. Questo è quanto per quanto riguarda il Tobagi Festival. Adesso io vi porto un po' indietro negli anni, quando c'era l'orchestra di Camillo Santamaria e cantava Davanti agli occhi tuoi, dedicata in particolar modo all'amica Rita di San Daniele del Friuli.

E allora ritorniamo in diretta per i saluti finali di queste due ore in mia compagnia, in compagnia del vostro Patrick, in questo martedì 16 giugno. Io veramente vi ringrazio di cuore per la partecipazione che avete avuto, per i vostri messaggi, per le vostre belle telefonate che mi hanno fatto tanta compagnia, e spero di averne fatta anch'io a voi che siete lì, che mi ascoltate. Un abbraccio veramente di cuore a tutti voi amici di Radio Sorriso, e allora io voglio salutarvi con un grande classico, un bel valzer, un grande classico appunto dal titolo Il Carnevale di Venezia, e che per tutti voi sia una buona serata. Per quanto mi riguarda ci vediamo qui, anzi ci sentiamo qui a Radio Sorriso giovedì dalle 18 alle 20, sempre con Cocktail di Sera. Un abbraccio dal vostro Patrick, arriva per voi Il Carnevale di Venezia. Ciao a tutti, un bacio!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Sconti fino al 50%? Ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, e pure quello del vicino.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte delle regioni settentrionali, solo la possibilità di qualche nota instabile sull'arco alpino. Giornata di domani con situazione pressoché analoga e con temperature massime via via in aumento. Punte infatti che inizieranno a toccare nei grandi centri urbani e sulle pianure anche i 34 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Meteo.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Sorriso, ovvio.
17: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.com.
15: Sorriso!
0: Momento di Zona Cinema.

Sono qua pure io, pronta per intrattenervi, pronta per raccontarvi qualcosa di questo film meraviglioso. Buonasera a tutti quanti, da Elisa, questa è Zona Cinema, una nuova settimana insieme, una nuova puntata insieme per parlare di The Tourist. The Tourist, film thriller romantico, campione di incassi, uscito nel 2010, e diretto da Florian Henkel von Donnersmarck, interpretato da due attori di eccellenza, uno è Johnny Depp e l'altra è Angelina Jolie, bellissima, bravissimi tutti e due. La storia si svolge tra alcune città europee, c'è anche Venezia, tra l'altro combina un po' di azione, mistero, romanticismo, sentimenti, e racconta le vicende di un turista americano che si trova coinvolto in un'avventura pericolosa fatta di inseguimenti, di inganni, di segreti. È una storia molto avvincente, una storia sicuramente che prende anche il telespettatore, quindi la raccontiamo oggi in dettaglio e poi nel corso delle nostre puntate andiamo a snocciolare i vari aspetti di produzione e realizzazione di questo film. The Tourist, questo è il titolo. Se qualcuno di voi l'ha visto, vuole condividere un pensiero, lo faccia pure al 345 48 45 663.

Davide e i ragazzi del sole con Fuggente qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questa serata insieme a me Elisa, Zona Cinema ci porta a parlare di The Tourist, film thriller un po' romantico del 2010. Racconta la storia di questo Frank è questo insegnante di matematica statunitense e viaggia in Europa. Sul treno incontra una donna molto bella, molto affascinante, Elisa, così si chiama, Elisa Clifton Ward. In realtà Elisa è sorvegliata dalla polizia. Perché? Perché lei è legata sentimentalmente ad Alexander Pierce, un ricercato che poi ha sottratto una grande somma di denaro a un criminale. E quindi, per confondere un po' chi la segue, Elisa sceglie Frank come esca, lo fa sembrare Alexander, e da quel momento Frank viene inseguito dalla polizia in maniera ignara, sia dagli uomini del criminale sia dalla polizia, perché tutti cercano di recuperare o comunque il malvivente o comunque il denaro. Come andrà a finire questa vicenda particolare? Fra poco vi racconto. Prima però Mary Rinaldi con Quando un amore finisce.

Prodigini, un'emozione per sempre su Radio Sorriso. Stiamo parlando di The Tourist, abbiamo detto che questo Frank è questo insegnante di matematica che viene intortato da Elisa, che in realtà è una sorvegliata dalla polizia perché è legata ad Alexandra. Alexandra, questo ricercato, ha sottratto una grande somma di denaro, e quindi per confondere chi la segue Elisa sceglie Frank come esca, lo fa sembrare proprio questo Alexander, e da quel momento Frank viene inseguito dalla polizia ma anche dai malviventi, insomma un disastro. Durante il soggiorno a Venezia Frank si trova coinvolto in situazioni sempre

più rischiose, paradossali dal suo punto di vista. Cerca di capire cosa stia accadendo e quindi tra inseguimenti, colpi di scena emerge la verità, cioè questo Alexander è riuscito a cambiare completamente aspetto e identità. Nel finale però scopre che Frank e Alexander sono in realtà la stessa persona e quindi dopo aver recuperato il denaro nascosto, aver svelato tutto quanto il mistero, Frank alias Alexander può finalmente vivere liberamente la sua storia d'amore con Elise, quindi diciamo una storia particolare, un thriller, l'ho detto, un film davvero ben fatto che vi tiene col fiato sospeso e quindi se amate il genere io ve lo consiglio. Nel corso della settimana parleremo della realizzazione di questo film, di dove è stato girato, troveremo Venezia anche tra le città protagoniste, quindi racconteremo un sacco di aneddoti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io vi auguro un buon proseguimento di serata, ci risentiamo, ci diamo appuntamento a giovedì sempre a partire dalle ore 20:30 sempre con Zona Cinema. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 21:05.
12: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
13: 7 eredi.
15: Chi è il prossimo?
13: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
13: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.

tu volevi fare la ballerina, ma ti han detto lei è troppo cicciolina. Allora hai messo su un'orchestrina.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Pronti a raffreddare il barato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienenza ogni giorno.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sei in spiaggia col mojito e pensi. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka macchinepulizia.it.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meo.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 7 minuti.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Sorriso.
0: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sono più furbi, sono più svegli.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Grosso.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È 1:59.
2: Buonanotte, ben trovati. Sono andati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Gli imputati nel processo per il caso della torre di Via Stresa a Milano. Il fatto non costituisce reato. La procura aveva chiesto condanne per tutti, tra gli imputati anche i costruttori e due ex dirigenti del comune di Milano. Michele Bencini, avvocato di Stefano Rusconi, uno degli imputati.
3: Non si può pensare di processare e voler condannare persone che hanno semplicemente seguito le regole.
2: Prosegue a Evian in Francia il vertice del G7 che si concluderà oggi pomeriggio alle 17. Il summit sta includendo Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Lo stretto di Hormuz sarà aperto completamente senza pedaggi, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che poi ha annunciato che la firma dell'accordo Stati Uniti-Iran si terrà venerdì a Lucerna in Svizzera. La finanza: SpaceX accelera, sale del 17% in una sola giornata e supera per valore anche Microsoft. Ora è la quarta al mondo. Il colosso